0: nel bordello.
1: Dallo sa, che con la tavola è fissa, dai qua. Dallo già lo sa, dallo già lo sa, fissa, il cecco franco, fai, pare quello fa.